0: dall'agenzia TIM.
1: L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega la Pera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude la Pera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana. Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della due giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico, con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio: fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità. Mixing it up. More music. More of the time.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, buona domenica e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione risulta al momento tranquilla lungo i percorsi coperti dal servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo che dalle 18 alle 24 di oggi, domenica 31 maggio, sulla 34 Villesse Gorizia verrà chiusa in direzione del confine di Stato l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del

0: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dai siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
6: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
8: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
7: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
8: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
7: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
8: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 7 e 30 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
6: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
7: One style, one radio. A unique passion for music that makes you fly and dance. Can we do it? International Radio. The radio station that feels good. Always.
8: Circuito International Radio. Meteo.
9: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con anticiclone ancora ben presente sul nord Italia, clima caldo pienamente estivo, le temperature tornano ad aumentare con massime fino a 32-33 gradi sulle pianure venete e friulane e sui fondovalli alpini, qualcosa in meno lungo le coste adriatiche. In giornata transitano delle velature, nubi alte e stratificate ma senza conseguenze su tutto il territorio. Anche domenica giornata inizialmente soleggiata, ma dal pomeriggio tornano i temporali a iniziare dai settori alpini e poi in propagazione entro sera anche alle pianure, seppur in maniera irregolare. Poi nel corso della prossima settimana torneranno le correnti atlantiche più fresche e instabili, che porteranno un deciso calo delle temperature ma anche piogge temporali frequenti già nella giornata del 2 giugno. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: In collaborazione con...
10: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
11: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
10: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
11: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
10: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
11: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: e sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti all'un massimo di 15.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it. Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
1: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699. 049 9501 699. Oppure 333 331 5630.
0: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
0: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
0: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

accendere l'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati al momento.

con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari. Sulla 34 Villesse Gorizia alla sera traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code

0: Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Ad International Radio sono le ore 8 e 20 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International super hit on the air. A new musical dimension on the air.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
5: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
6: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
7: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
8: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
7: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
8: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
7: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
8: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
9: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
10: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
11: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
12: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: It. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Saluto gli amici di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con anticiclone ancora ben presente sul nord Italia, clima caldo pienamente estivo, le temperature tornano ad aumentare con massime fino a 32-33 gradi sulle pianure venete e friulane e sui fondovalli alpini, qualcosa in meno lungo le coste adriatiche. In giornata transitano delle velature, nubi alte e stratificate ma senza conseguenze su tutto il territorio. Anche domenica giornata inizialmente soleggiata, ma dal pomeriggio tornano i temporali a iniziare dai settori alpini e poi in propagazione entro sera anche alle pianure, seppur in maniera irregolare. Poi nel corso della prossima settimana torneranno le correnti atlantiche più fresche e instabili, che porteranno un deciso calo delle temperature ma anche piogge temporali frequenti già nella giornata del 2 giugno. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.

Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
10: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.

0: Ad International Radio sono le ore 9:02.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Play nothing but the greatest hits.
4: My radio.
5: What radio forgot? We remember.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: chiudere l'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande,
2: International Radio, your radio.

0: È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: 61.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

stati. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra la Peschiera e Somma Campagna in direzione Veneto.

0: statale 309 Romea tra Chioggia e Conca nelle due direzioni per lavori sul ponte e sul canale Sasso. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 9:53 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Yeah.

0: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
2: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
3: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: fino al 5 giugno. Una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: progetto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.
2: Aspetta, tesoro.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Piatti esclusivi da assaporare.

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
4: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

tutta la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

0: Ad International Radio sono le ore 10:37.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Let's get this started.
5: Here we go. And now, another hour of the best music. These songs and more are coming up.
6: The only radio station.

0: marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: Aliseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
0: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni, vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: d'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Super Hit,

0: Ad International Radio sono le ore 11:00.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00. Il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 19:00. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.

0: pace e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in

0: da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Sevent. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

vincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio per la A4. Oltre competenza sulla 22 Brennero Modena in gestione ad Auto Brennero, segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Verona Nord e Rovereto Nord in direzione del

0: Venezia in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con. Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Your number one online radio station. Number one for classic hits.
2: Nobody else compares.
3: International Super Hit.

0: Sacisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Sacisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Sacisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Sacisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Sacisi Card.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
5: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
6: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
7: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: tutta la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Limbea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22. Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: station.
1: They have a really good variety.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Number one for classic hits.
8: Number one online radio station.
2: Circuito International Radio.
9: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: No

0: in occasione di un grosso concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 12 e 2 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro, da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it. Come vuoi e dove vuoi. Il tutto in alta qualità audio.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con

0: all'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con...

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro cantiere segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni, frequente la formazione di rallentamenti e code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conca nelle due direzioni per lavori sul ponte e sul canale Sasso. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: Quando la voglia chiama, non posso più resistere.

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande.
2: International Radio, your radio.

0: speciale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Turistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.

0: Disco Club di oggi. Disco Club.
1: Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buona giornata e ben trovati sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code a causa del traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia-Ovest e Peschiera del Garda. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza di Autobrennero. Si segnalano rallentamenti per traffico intenso in direzione del Brennero tra Verona Nord e Rovereto Nord. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
5: Number one for classic hits.
6: Your number one online radio station.
7: Benvenuto su International Radio.

0: Ad International Radio sono le ore 12:58 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali. Ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700.

0: Altavecia, pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecia risponde.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Stanco di una connessione internet lenta come una

0: Baca.
1: 4ALL, alla soluzione che fa per te.
0: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
1: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet, puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
0: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
1: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: accendere l'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Così e Cosà Radio Show. Come sempre alla voce ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Stella, ciao Stella, come stai?
1: Ma io direi bene.
0: Bene.
1: Ciao Stella, stai?
0: Sì, questa notte ancora
1: di più.
0: Allora,
1: chissà di che anni è questa canzone.
0: Non lo so, ma siamo bene o male in tema, perché io vi do un consiglio, amici: preparate i Kleenex, perché oggi è una puntata Operazione Nostalgia.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show e siamo qui con voi per un'altra puntata intera. Un'ora, siete un'ora con
1: nostri,
0: noi.
1: Nostri, vi abbiamo catturato e starete con noi un'oretta.
0: Esatto. E come diceva Teo, preparate
1: i Kleenex.
0: Perché quello che stiamo per fare è un'operazione nostalgia. Ovvero andremo a ricercare nei vostri ricordi, nelle vostre menti, per trovare quello che vi ha emozionato
1: negli ultimi 30 anni.
0: Esatto,
1: perché esattamente. Abbiamo trovato, anzi ormai è notizia, si trova da tutte le parti, che nel 1996 sono state sfornate dei pezzi magici e noi andremo in questa puntata a farci un bel giro in questi ultimi 30 anni. Quindi preparate i Kleenex e partiamo giusto appunto con la prima, Alexia, Summer

0: 1996, 2026, 30 anni esatti, e alcune canzoni che hanno fatto la storia della nostra adolescenza, perché magari come noi,
1: esatto,
0: voi eravate adolescenti,
1: sì,
0: hanno segnato quegli anni,
1: certo,
0: e poi hanno perpetuato
1: nel tempo.
0: Ma perché, infatti, ragazzi, sono canzoni che ancora adesso si sentono in radio, alle feste, che usano anche i DJ nei DJ set.
1: Infatti, non pensate che sia una puntata da boomer, ma
0: no,
1: è aperta a tutti, perché sono canzoni che hanno attraversato il tempo e sono attualmente conosciute anche dai nostri ragazzi, dei nostri teenager. Quindi abbiamo trovato 10 canzoni famosissime che sono state composte, nate e create nel 1996 e compiono giusto appunto 30 anni. Allora andiamo con,
0: allora,
1: con le prime 5.
0: Una delle mie preferite,
1: sì,
0: è così, è Wannabe delle Spice Girl, ma perché le Spice Girl hanno segnato, secondo me, un momento storico,
1: vero,
0: cioè la prima band
1: tutta femminile.
0: Ma poi era anche una tendenza di vestiti,
1: certo,
0: abiti, look, cioè moda, era tutto
1: in
0: quegli anni.
1: Che tra l'altro sembra che che facciano una reunion proprio quest'anno o l'anno prossimo.
0: Lo so, io delle reunion però ho un po' paura.
1: No, niente,
0: devo dire la verità, ho un po' paura, perché dopo essere andata a vedere i Guns N' Roses e esserci rimasta un po' male,
1: sì,
0: ho paura delle reunion.
1: Va bene. Allora, Virtual Insanity di Jamiroquai, un altro grandissimo pezzo del Jamiro, una canzone visionaria, magnetica, insomma. Anche questa è stata uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, perché mischia comunque sonorità elettroniche, dance, insomma, il Jamiro è un grande.
0: Un'altra canzone a cui sono affezionatissima, perché l'ho cantata e ricantata miliardi di volte, Ironic di Alanis Morissette. Questa canzone,
1: bella,
0: anche lei ha segnato la carriera di Alanis Morissette, e chi non si ricorda il video che passava miliardi di volte su MTV, bellissimo, stratosferico.
1: Altra
0: poi
1: canzone super famosa e di gruppo super famoso, che è di reunion si tratta, gli Oasis con Don't Look Back in Anger, un altro pezzo storico che è nato nel 1996. Ed è l'ultima, Stella,
0: è Killing Me Softly dei Fugees, però
1: è la voce di Lauryn Hill.
0: Esatto, è la voce di Lauryn Hill. Io la conosco molto bene perché ha fatto un'altra canzone meravigliosa in un film, colonna sonora di un film che esisterà, 2,
1: sì,
0: che è stratosferico.
1: Allora, alla nostra mail diretta@cosiecosa.com ovviamente vi vogliamo chiedere qual è la vostra canzone nostalgica in assoluto e cosa vi ricorda.

0: Che Cos'ha Radio Show. Allora, stanno già arrivando i primi messaggi.
1: Sì,
0: io voglio leggere uno che ha scritto: siete
1: Dai.
0: Proprio dei bastardi, mi fate piangere.
1: Sì,
0: hai ragione.
1: Ma lo
0: anche
1: so,
0: noi,
1: ci piace tanto
0: anche
1: noi farti piangere. Da ridere e dalla nostalgia.
0: Allora, stavamo dandovi l'elenco delle 10 canzoni più influenti che hanno compiuto 30 anni quest'anno. E allora, al sesto posto c'è Love Fool dei The Cardigans, un altro gruppo Britpop, insomma.
1: Sì, anche loro hanno segnato gli anni 90 in maniera molto particolare, perché comunque hanno sempre canzoni molto struggenti.
0: Sono un po' usciti però dal giro, è vero?
1: Sì, Cardigans sì, li senti pochissimo adesso. Questa è bellissima. Anche questa sono legata particolarmente, perché è cantata un altro miliardo di volte, perché sono tutte le cover che facevo io quando ero giovane.
0: Sapete, no, che Stella è stata
1: quando ero giovane
0: artista.
1: Cantavo nel mio gruppo Don't Speak dei No Doubt. Ovviamente
0: Stephanie.
1: Gwen Stefani, che è uno dei miei idoli, perché Gwen Stefani è uno dei miei idoli. Mamma, che bella. Ma poi era bella questa canzone anche lì, perché sei legato anche ai video, perché una volta con MTV tu ti legavi non solo alla canzone ma anche al video, quando raccontava la storia di questo gruppo lei, insomma.
0: Adesso c'è YouTube, forse MTV
1: era più bello, diciamolo.
0: Allora, abbiamo poi Los del Rio, balla tu quella allegria Macarena.
1: Questa però ne parliamo fra poco un pochino
0: meglio.
1: Vero.
0: Ah, attenzione, la playlist di oggi è composta da tutte queste perle.
1: Poi un'altra canzone di Alexa che avete sentito prima,
0: Summer
1: is Crazy. Alexia ha segnato, secondo me, la dance degli anni 90,
0: regina della dance incontrastata
1: e poi periodo. E poi al decimo posto chi
0: abbiamo? I Prodigy con
1: mamma mia.
0: Allora, i Prodigy non è che li abbia mai amati moltissimo,
1: io li ascoltavo,
0: erano dei personaggi,
1: hanno fatto poverini alcuni personaggi, hanno fatto una brutta fine,
0: insomma,
1: però sono rimasti comunque icona degli anni 80-90.
0: Già, allora vi abbiamo lanciato la richiesta, insomma, vogliamo sapere qual è la vostra canzone nostalgia e cosa ti ricorda, ma io prima voglio sapere quella di Stella.

0: E vi dico anche perché.
1: È vero, siamo
0: perché
1: stati...
0: è l'ultima canzone per cui ho messo una moneta nel jukebox.
1: Allora, devo dire una cosa, che la nostra amica di prima aveva ragione. Anch'io, a me, siamo stati bastardi. Mi viene da piangere.
0: Con noi stessi l'abbiamo fatto. Sì. E la tua, la tua?
1: La mia, ovviamente, io vado sempre a cadere lì. Max Pezzali, penso che gli anni sia un po' una mia canzone nostalgia. Sì. Tra l'altro, proprio Marco ci scrive: la mia canzone nostalgia è gli anni degli 883. Mi ricorda le superiori, le risate in classe e le prime uscite senza genitori. È vero.
0: È bellissimo, vero. Bellissimo.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti al un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutta.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola vettinmotors.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo.
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto. For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Ho aperto una nuova partita IVA.
8: Ho bisogno di una consulenza.
7: Che cara la bolletta dell'energia.
8: Devo fare il 730.
7: Mi serve un avvocato.
8: Devo pagare l'ICI.
7: E il corso sulla sicurezza?
8: Come si fa a stare informati?
7: Il mercato sta cambiando.
8: Mi serve un finanziamento.
7: Devo registrarmi al MEPA.
8: E le fatture elettroniche come si fanno?
7: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi IMSS?
9: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
11: Piatti esclusivi da assaporare poco.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: d'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare, traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code tra Brescia Ovest, di competenza di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A34 Villesse-Gorizia questa notte, per un concerto atteso in zona, dalle 18 alle 24 verrà chiusa in direzione del confine di Stato l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia Stag, in occasione dunque di questo evento musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
7: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

opportunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Number one for classic hit.

executive. You can drive a train. You can be a detective.

0: International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
1: International Radio, your radio.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta...

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: d'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
2: Piazza Grande, grande in tutto.
3: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 14 e 8 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
7: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
6: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
7: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
6: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
7: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Oggi abbiamo i fazzoletti pronti,
1: sì,
0: per piangere.
1: Cioè,
0: perché
1: c'è il tavolone dello studio che è pieno.
0: Ma lo abbiamo fatto un dispetto che abbiamo fatto anche a noi stessi,
1: sì,
0: perché noi stessi poi ci ricordiamo di queste cose, ci ricordiamo soprattutto degli anni che furono, no?
1: Già.
0: Di quanto eravamo giovani.
1: Già.
0: E fra pochissimo siamo con voi con i vostri.

0: Le Spice Girl con Wannabe, a Così e Cos'ha Radio Show. Sai che io il primo pezzo, secondo me, è uno scioglilingua. Oh, sì,
1: io invece mi ricordo di una cosa, perché ogni volta che sento questa canzone, adesso l'ho collegata a un'altra roba.
0: Cosa?
1: A Chicken Little. Quando l'ippopotamino va al, al karaoke,
0: è vero.
1: L'amico di Chicken Little, e da.
0: Adesso apro, chiudo una parentesi sulle Spice Girl, perché effettivamente grandi, grandi artiste hanno spaccato proprio in due la musica di quel periodo, ma devo anche dire grandi icone per noi maschietti, insomma,
1: erano delle belle ragazzine,
0: le Spice Girl, noi le guardavamo più che ascoltarle, però ragazzi,
1: lo so, immagino.
0: La mia preferita era la bionda che si chiamava Emma, forse, non mi ricordo
1: i nomi, non me li ricordo. Non la Victoria?
0: No, quella rossa, ho sbagliato, la tipa, la moglie di Beckham. Gary Halliwell era la top del top.
1: Mamma mia.
0: Ragazzi.
1: Vabbè. Allora,
0: voi, ragazzi, voi avevate i Backstreet Boys, i Take That, i Five.
1: È vero, io avevo Robbie Williams.
0: E c'erano anche i ragazzi italiani, te li ricordi?
1: Chi erano i ragazzi italiani?
0: Un gruppo, una boy band italiana.
1: Non me la ricordo proprio.
0: Sì, sì.
1: Io avevo New Kids on the Block.
0: Ecco, vedi.
1: Mamma Luca, anche qui mi tocca le corde proprio dall'interno, dice Smile like Dance Mary
0: dei
1: Nirvana, mi riporta i pomeriggi in camera con gli amici a suonare e sentirci delle rockstar. E anche questa è cantata miliardi di volte.
0: Giulia ci scrive "A te" di Jovanotti.
1: Bella,
0: mi
1: bellissima.
0: Fa pensare a quando l'ho dedicata al mio primo amore. Avevo 16 anni e sembrava tutto eterno.
1: Esatto. Poi ha scoperto che la vita è diversa.
0: Ma ci sono anche delle canzoni moderne che hanno toccato le corde, come Sara che ci dice "Titanium" di David Guetta. E sia, estate 2012, ballavo tutte le sere in spiaggia con le amiche, zero pensieri.
1: Oppure come Francesco che dice "Boulevard of Broken Dreams" dei Green Day, mi ricorda quando mi sentivo un po' perso ma anche libero.
0: Ragazzi, abbiamo sempre detto che la musica è l'unica cosa che è in grado di fissare indelebilmente un ricordo, e insieme a quel ricordo fissa anche gli odori, i profumi,
1: voglia,
0: le circostanze,
1: tutto.
0: Inesorabile quello che è in grado di fare la musica.
1: Davide,
0: è inesorabile.
1: Notte prima degli esami.
0: Bellissima,
1: qui siamo un pochino indietro con i tempi. Antonello Venditti, non serve spiegare, ansia, sogni e voglia di spaccare il mondo.
0: Fantastico. Bello. E poi io leggo l'ultima, che è di Chiara, che scrive "Call Me Maybe" di Carly Rae Jepsen. Estate spensierata, cantata a squarciagola con le amiche in macchina. Anche questo deve essere
1: perfetto. Che però vi
0: il
1: dico
0: viaggio
1: una
0: della
1: cosa.
0: Maturità, il
1: vi
0: della...
1: dico una cosa velocissimamente.
0: Vai.
1: Avete dei ricordi che vi portano ai 30 anni fa?
0: Sì.
1: Createvi dei ricordi che vi riporteranno tra 30 anni a
0: qua.
1: Questi 30 anni,
0: esatto.
1: In questo momento preciso. Quindi prendete la macchina, tirate giù i finestrini, mettete a palla una canzone, quella canzone la ricorderete.
0: Oppure mettete a palla noi, dite "in quel momento io stavo ascoltando Così e Cos'ha Radio Show".
2: An old man turned 98, he won the lottery.

0: La vita l'è bella, con Dio e Stella, così cos'ha Radio Show.
1: La vita è bella e come vi abbiamo detto internet sta finendo e quindi oggi siamo arrivati,
2: ci stiamo arrampicando sugli specchi come si suol dire, raschiando il fondo del barile.
1: Esatto, e abbiamo il cruciverba.
2: Oh, il cruciverba, vai!
1: Tre verticale, il gatto che sta sempre alla finestra.
2: Persiano.
1: 4 orizzontale, malattia tipica dell'albero di Natale.
2: Diabete.
1: Oh mamma mia. Espone le cosce per soldi.
2: Rovagnati.
1: Sarà carina. Ha il pollice verde.
2: Hulk.
1: Non sono io.
2: Hulk.
1: Appare alla Maddalena.
2: Il traghetto.
1: È più dolce di Golia.
2: No, è più forte di Golia.
1: È più forte di Golia, scusa.
2: Fisherman. L'avete capita? No,
1: sì, l'avete capita.
2: È arrivata dopo.
1: Corsa in ospedale per parto prematuro.
2: Forse è nata.
1: Dita dei piedi in movimento.
2: Allucinazione.
1: Oddio, questo è bruttissimo. Località sciistica preferita dagli ubriachi.
2: Cervino.
1: Cannocchiali per avere successo con le donne.
2: Telescopi.
1: Bella questa. Giustifica il ritardo, mio figlio.
2: Gravidanza. Vedi, un po' ci azzecca.
1: Passato di patate.
2: Patatai. Passato di patate.
1: Veramente questa è bruttissima. No, questa è brutta. Cambiamo genere.
2: Vai.
1: Al bar. Mi scusi, quanto costa cappuccio e brioche?
2: 3 euro, ma alle belle donne faccio sempre lo sconto.
1: Ma grazie, quindi quando le devo?
2: 3 euro.
1: Il nonno.
2: L'ultima però.
1: Bastardo,
2: vai.
1: Bastardo.
2: Vai.
1: Nonno, vado a Roma con Italo.
2: Oh, era ora che ti fidanzassi, amica mia.
1: Nonno, è un treno.
2: Oh, per carità, non voglio sapere i particolari.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Sevent. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.

0: sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben

0: viaggia verso Venezia. Non sono segnalati al momento altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo code tra Pontebba e Ugovizza, direzione del confine di Stato, per traffico congestionato e incolonnamenti presso l'uscita di Ugovizza in entrambi i sensi di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: National Super Hits. On the air. New musical dimension. On the air. On the air.

0: mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
0: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: International Radio, your radio.
0: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info chiocciola bettimotors.it.
4: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
5: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
0: International Radio, your radio.

0: Così è Cos'ha Radio Show e noi siamo sul finale della nostra operazione nostalgia, ma in realtà continuiamo sulla stessa linea e vi parliamo di cose simili.
1: Esatto, sì, che riguardano una canzone che abbiamo citato poco fa, Allora lanciamola, Los del Rio, Macarena.

0: 1992, quando il duo spagnolo del Los del Rio è in tour in Sud America, ospiti in Venezuela a casa del magnate Gustavo Cisnero, assistono a uno spettacolo di flamenco della ballerina Diana Patricia Cubillar Herrera, che si ispira a incitarla con un coro improvvisato. Il ritornello è quello della Macarena.
1: Poi gli amici Los del Rio sono tornati in Spagna e hanno completato l'opera, che è uscita nel 93, ma ovviamente il successo planetario l'ha raggiunto nel 1996, per quello è inserita nelle canzoni che compiono 30 anni quest'anno, anche se tecnicamente non è proprio così. Ma è curiosissima la storia della Macarena, però.
0: Sì, perché in realtà no, noi balliamo e facciamo anche tutto il balletto, no?
1: Sì, è vero.
0: Tutta sta roba, ma voi in realtà, secondo me, non sapete
1: il testo,
0: perché non lo sapevo neanch'io.
1: È il testo.
0: Il testo di cosa parla? È una ragazza di nome Macarena, appunto, il cui fidanzato Victorino, e poi vi racconto una particolarità di Victorino, viene chiamato alle armi e lei lo tradisce ripetutamente.
1: Bravissimo, complimenti.
0: Mentre gli scrive, quindi la storia della Macarena, quello che voi ballate, è quello. E poi cosa succede? Che prima, insomma, sta con due amici, poi sogna un grandissimo centro commerciale dove lei può andare a comprarsi tantissimi vestiti.
1: È vero.
0: Poi sogna un nuovo fidanzato a New York.
1: New York.
0: E quindi quando dice vai Macarena,
1: vai a fanculo. Allora, siamo in tema Operazione Nostalgia, e questa canzone, effettivamente, il suo amore era partito per le armi, e giusto appunto per Operazione Nostalgia mi è venuta in mente una cosa. Io non ho fatto la Naya, non ho fatto il militare, ma so che a Naya c'era un pezzo che tutti i militari cantano, che è Cara Burbè.

0: male, si sta per molti motivi, mulli cattivi da governare. E poi.
1: Ma sai che non l'ho mai sentita, sì, ti sì, giuro. Sarà che io non sono andata alla Naia.
0: Neanch'io, però è famosissima.
1: Bravo. Poi ti vedo che sei diventato bravissimo a cantare.
0: Hai visto? Sono gli insegnamenti della mia prof Stella.
1: Ah, ecco.
0: Però questa qua che ho cantato, secondo me, scatenerà
1: un'altra cosa di nostalgia.
0: Perché sì, il militare, mi dicono tutti che è una cosa che non vuole fare nessuno, ma poi quando torni sei segnato e ti fai delle amicizie, una roba fotonica.
1: È vero. Mio fratello sente ancora delle persone che erano al militare, cioè 65
0: anni. Anche mio papà.

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, ragazzi, è arrivato il momento del GV e oggi
1: e ovviamente oggi ti lascio fare a te, perché per te sarà sicuramente un onore presentarlo.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: Sì, perché siamo ovviamente nella puntata Operazione Nostalgia e abbiamo scelto una clip, perdonatemi, ma di Max Pezzali, e adesso ce l'ascoltiamo, poi rientriamo e facciamo il solito commento insieme.
2: Ciro, devi capire che la tua generazione ha delle cose bellissime, cose che i giovani d'oggi non capiranno mai. Ad esempio, guarda, non sapranno mai che rumore fa un modem 56k. Tocca. C'era un po' di metallico, ecco, questo intendevo. Oppure non sapranno mai che cosa si prova a sentire musica su MTV. Noi c'eravamo quando si giocava a Crash Bandicoot, o quando, che ne so, le Spice Girls fecero il loro primo film.
3: Una merda totale.
2: Sì, una grandissima merda, però c'eravamo. Tu c'eri, tu sai cosa vuol dire giocare col Game Boy o fare, ti ricordi, la collezione delle schede telefoniche?
3: Il karaoke di Fiorello.
2: Filmini porno con le videocamere mini DV.
3: Perché anche tu?
2: Certo, l'ho comprato apposta, due, ne ho comprato. Comunque, vabbè. Ciro, ogni età ha le sue cose. E se ti piace andare a dormire alle 11 di sera, vai a dormire alle 11 di sera, sti cazzi. Ricorda, non è tanto quanti anni hai, è quello che ti piace fare che ti rende veramente giovane. Giovane con moi. Come me.
1: Grande Max, grande.
0: Vedi che alla fine te l'ho fatto piacere anche te.
1: Sì,
0: anche
1: è
0: se
1: vero.
0: Non ero
1: una volta, allora, una volta, devo dire la verità, prima di conoscerti, sì, li ho ascoltati gli 883 e anche Max Pezzali, però non così bene. Poi vedi, a un certo punto è arrivato il Teo, bam bam bam, e alla fine bam bam. Va bene,
0: visto, eh?
1: Allora, dicevamo, che cosa dicevamo di quello che diceva Max Pezzali? Che ognuno che... fondamentalmente si crea i suoi ricordi.
0: È vero, è vero.
1: E ognuno deve vivere la vita che vuole vivere, non classificandosi in base all'età, ma in base a quello che si sente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché ogni età ha le sue cose belle. E io voglio spezzare una lancia a favore dei giovani, perché tutti diciamo una volta era più bello, una volta. Anche i giovani
1: anche
0: hanno
1: i giovani
0: qualcosa
1: hanno
0: di
1: ricordi.
0: Bello che magari noi anziani, perché io vedo dell'anziano, non possiamo cogliere, ma sono sicuro che i giovani anche loro hanno un sacco di cose che si porteranno dietro nel tempo e che sono e saranno i loro ricordi nostalgici più belli in assoluto. No,
1: quindi tra 30 anni lo richiederemo a qualcuno.
0: È vero, è vero. Veniamo qui
1: a qualche giovane.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: Piatti esclusivi.

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio, your radio. El momento del disco. Move your body.
1: Time machine.
0: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.

0: Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna il Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente con occupazione della corsia di sorpasso, si verificano code tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia. Non sono segnalati al momento altri disagi sulle strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che dalle ore 18 alla mezzanotte di oggi, domenica 31 maggio, sulla A34 Villesse-Gorizia verrà chiusa l'uscita autostradale di Gorizia per chi proviene da Villesse per un concerto musicale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Ad International Radio sono le ore 15 e 52 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui, i negozi del centro.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti all'un massimo di 15.

0: gemelli, non hai pazienza per ciò che non ti stimola. I primi giorni del mese possono lasciarti insoddisfatto, come se mancasse qualcosa. Poi però tornerà a muoverti meglio, con più leggerezza, più flirt e più voglia di vivere nuove esperienze. Il desiderio nasce da una parola, detta bene, da una battuta o da una connessione mentale che accende tutto il resto. Ai ai ai, prendete appunti tutti.
1: Ehi Siri, registra.
0: Consiglio sexy: il gioco delle domande piccanti. A turno fatevi domande che siano fantasie, desideri, ricordi sexy. Chi non risponde, paga pegno.
1: Bello, mi piace tantissimo. È tipo un obbligo verità.
0: Ma solo verità.
1: Solo
0: con
1: verità.
0: Pagamento di pegno.
1: Bello. Ma pagamento di pegno, immagino.
0: Eh beh, lo devi scegliere tu, no?
1: No.
0: È chiaro. Stiamo parlando di consigli sexy.
1: Siamo mica qua a far ballare la scimmia.
0: Ma no.
1: Vai.
0: Leone, sei il padrone dello zodiaco. E non hai voglia di inseguire nessuno. Se qualcuno ti cerca, bene. Se esita, sparisci. Hai meno pazienza del solito e si vede un po', eh? Potresti ricevere attenzioni, ma con Venere dissonante non tutte ti interesseranno.
1: Ah, ok.
0: Quando qualcuno ti prende davvero, cambi completamente atteggiamento, entri nel gioco e il desiderio diventa subito evidente. Quindi devi solo trovare la persona giusta, in pratica.
1: Okay.
0: Quella che ti faccia venire fuori il sangue, come dire.
1: Sì, quello che ti fa ribollire il sangue.
0: Esatto. Ecco. Consiglio sexy: visto che ti senti padrone, il non puoi è perfetto per te. Uno dei due dà ordini. Esempio: non puoi toccarmi qui. E l'altro fa esattamente quello che gli viene chiesto. Quindi tocca tutto il resto, tranne quel punto che viene indicato.
1: Carino. Questo si chiama il gioco del non puoi.
0: Del non puoi.
1: Bello, mi piace.
0: Che può essere tocca qui, oppure non fare questo, oppure non dire questo.
1: Certo.
0: E quindi tu devi fare tutto tranne dire quella parola. Questo, secondo me, aumenta moltissimo la tensione sessuale.
1: Io direi proprio di sì. Fugees, Killing.

0: radio show
1: e noi
0: dopo,
1: iniziamo a ridere ancora prima di iniziare.
0: Sappiamo già dove andremo,
1: dove
0: a parare.
1: Andremo a parare.
0: Allora, perché siamo nel nostro spazio hot e oggi il nostro spazio hot è un spazio hot animale, perché vi daremo delle nozioni fondamentali su come le megattere fanno all'amore. Allora, abbiamo...
1: Come fanno all'amore un po' meno, diciamo...
0: Come ci arrivano? Perché uno studio, è anche riportato in un documentario del National Geographic, ha osservato il comportamento di una megattera che ha attraversato 3 oceani in 5 anni nuotando per più di 13.000 chilometri solamente per andare a trovare un'altra megattera con cui accoppiarsi.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi il detto balene tuoi dei posti tuoi non vale più, no?
1: Non vale più.
0: Ognuno vanno a prendersi le balene.
1: Loro si vanno a prendere le balene delle loro cose. Ma noi ridevamo perché, a parte il fatto che ci è venuto in mente il discorso del museo di settimana scorsa, dove c'era appunto nel fallo c'era il fallo di una megattera e ovviamente
0: ricordiamolo 1,70
1: per 70 kg,
0: quindi magari 13.000 km sono giustificati.
1: Esatto.
0: Almeno quando arrivo, insomma,
1: qualcosa lo posso fare. E poi iniziavamo a fare i conti dei chilometri che abbiamo percorso nella nostra vita.
0: Esatto, per andare a cercare un po' di piacere.
1: È curioso, se avete una relazione
0: provate a farlo questo conto,
1: e non è proprio vicino la persona con cui vi relazionate, fatelo questo conto, perché secondo me magari non in una botta sola.
0: Cosa? In una botta sola cosa?
1: No, nel senso,
0: che cosa?
1: Magari non in una volta sola percorso 13.000 chilometri, ma secondo me nell'arco della relazione tutti i giorni 25 chilometri, alla fine 13 chilometri si fanno.
0: Beh, cioè 13.000 chilometri li fai, sì. Il tempo di fare il tagliando alla macchina, giusto?
1: Mi sta che a me toccherà cambiare macchina.
0: Cambio olio. Tu cambi proprio la macchina.
1: No, perché dopo un po' si esaurisce la mia macchina.
0: Avete capito, le megattere cosa non si inventano pur di riuscire a...
1: Per il megattero, capito?
0: Perché uno potrebbe dirgli, ma non puoi far da sola. E non c'ho le mani.
1: No.
0: Con le pinne è un po' difficile.
1: Hai ragione.
0: Quindi devo assolutamente andare a trovare il partner, perché da solo o da sola non ci riesco.
1: Quindi il mio viaggio continua.
0: Il tuo viaggio continua. Sei una megattera anche tu.
1: Sì.
0: Eh? Sì.
1: Oh mio Dio.

0: E avete ascoltato Don't Speak, che ne abbiamo parlato prima.
1: No Doubt, no Gwen Doubt. Stefani, leader indiscussa di questo gruppo. Stavamo parlando, insomma, delle megattere che attraversano.
0: E abbiamo visto che c'è un nuovo film.
1: Sì,
0: non c'è La ricerca di Nemo, ma c'è La ricerca della megattera. O del megatterone.
1: O del megatterone.
0: La ricerca del megatterone.
1: Sì, direi di sì. Abbiamo capito che anche Stella è una
0: megattera.
1: Fa parte delle megattere. E niente, noi ragazzi vi salutiamo perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi diamo appuntamento settimana prossima e buona vita e buon ascolto di chi verrà dopo di noi, sempre su queste frequenze.
0: Un bacio.
2: Mua. Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
6: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
7: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
8: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
9: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
10: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
11: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi.

0: 1761.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
4: International Radio, your radio.
5: Ed ora la rubrica dedicata alla tecnologia.
6: International Technology.
7: Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto e che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute. Parlo della dipendenza da smartphone e tecnologie. Passate sempre più tempo sui dispositivi mobili. La tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto. Non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite. Lo ha affermato il ministro della salute Orazio Schillaci parlando a Roma a Palazzo Chigi nel corso dell'evento conclusivo della seconda edizione del concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza. Anche su questo tema le istituzioni si stanno spendendo per supportare voi e le vostre famiglie nel comprendere meglio i rischi che si corrono abusando delle tecnologie. L'attenzione sul tema è massima, tutelare è un nostro impegno prioritario, ha aggiunto il ministro. Nuovo deciso passo avanti per la rete italiana delle colonnine per auto elettriche. Secondo il monitoraggio trimestrale di Motose, al 31 marzo sono 78.253 i punti di ricarica a uso pubblico installati nella penisola, in aumento di 12.261 unità nei 12 mesi e di 5.206 unità solo dall'inizio dell'anno. Insieme alle colonnine totali continua a crescere la quota delle installazioni ad alta e altissima potenza. Il 64% dei punti di ricarica posati negli ultimi 12 mesi è di tipo veloce e ultraveloce, a fronte del 50% di share registrato da questo tipo di infrastrutture l'anno precedente. I punti di ricarica sulle autostrade raggiungono intanto quota 1.461 unità dai 942 del marzo 2024 e i 559 del marzo 2023, di cui l'87% è di tipo veloce in corrente continua e il 61% supera i 150 kW di potenza. Ferrari ha svelato Luce, la prima auto del cavallino rampante completamente elettrica, all'inizio di un nuovo capitolo nella storia di eccellenza ingegneristica e innovazione, come hanno detto dalla casa di Maranello. Il mercato non ha gradito, però, e il giorno della presentazione a Piazza Affari le azioni Ferrari hanno chiuso gli scambi in ribasso dell'8,37% a 284,05 euro, bruciando 5 miliardi di euro. Un valore che corrisponde al costo di circa 9.000 nuove Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato infatti fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari, la Testa Rossa, che costa 460.000 euro. La vettura ha 4 porte e 5 sedili, è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota, ed è equipaggiata con una batteria ad alta capacità da 122 kWh. Le prestazioni sono ai vertici della categoria: 0-100 km in 2,5 secondi e velocità massima superiore ai 310 con un'autonomia superiore ai 530 km. La NASA ha annunciato di aver selezionato la Venturi Astrolab come una delle due aziende che forniranno un rover lunare con equipaggio per la missione di Artemis. L'obiettivo dell'Agenzia Spaziale Statunitense è quello di stabilire una mobilità di superficie stabile al polo sud lunare. Il nuovo veicolo si baserà su tecnologie cruciali progettate e prodotte da Venturi Space. Il rover CLV-1, spiega l'azienda che lo realizzerà, è stato sviluppato in risposta al nuovo approccio della NASA alla mobilità sulla superficie lunare, che prevede rover più piccoli da realizzare in tempi più rapidi. Adattato dall'architettura del rover Flex di Astrolab, è progettato principalmente per trasportare astronauti e i loro rifornimenti, pur essendo in grado di condurre a distanza alcune operazioni di superficie. La NASA prevede che i rover finanziati da questi contratti raggiungeranno la Luna entro il 2028.
5: E queste erano le notizie dal mondo high tech di oggi. Alla prossima!

0: international super hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.
1: Ad International Radio sono le ore 16 e 36 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menu a base di pesce, disponibile anche menu a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
4: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go!
7: Welcome to our website. We got loads of news and gossip for you today. But first, here's a new song.
8: International Radio, your radio. Ora. È il momento del disco. Move your body.
9: Time machine.
8: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
9: Time machine.
8: Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralina virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.sicurasicuro.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.

0: 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Back to the stages. Rewind.

0: Circuito International Radio.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova sono ancora presenti delle code tra Peschiera e Desenzano in direzione Venezia. Sulla A34 Villesse-Gorizia segnaliamo invece rallentamenti per traffico intenso presso l'uscita di Gorizia. Per stare attenzione sulla tangenziale di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Quarto d'Altino e Marcon in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: Sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: Your song, your station. Playing 24 hours a day. 7 days a week. On my favorite station.
2: Circuito International Radio. Meteo.
3: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
4: Only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
1: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2.

0: Logistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno, a partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.
3: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti al un massimo di 15.
0: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 17 e 29 minuti.
3: In collaborazione con...
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
6: The number one radio station.
7: Commercials off, music on.
8: I listen to y'all at work, I listen to you in my car.
9: Radio International presenta Trailers in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: 80s, 90s and more.
16: The number one online radio station.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
3: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
2: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Piatti esclusivi da

0: anche sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.

0: sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande,
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A34 Villesse e Gorizia si verificano incolonnamenti presso l'uscita di Gorizia da entrambe le provenienze per il traffico intenso legato ad un concerto che si terrà stasera. Vi informiamo che proprio per questo evento, stasera dalle ore 18 alle ore 24, verrà chiusa l'uscita autostradale in direzione Interporto di Gorizia. Vi invitiamo poi alla prudenza sulla A4 Venezia Trieste, dove è segnalato un veicolo in panne tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio. Va ora in onda il Disco Shock.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Ad International Radio sono le ore 18 e 4 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
5: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
6: 4all ha la soluzione che fa per te.
5: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
6: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
5: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
6: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.

0: roll.it o chiama il numero verde 800 584 651.
1: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti all'un massimo di 15.
0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
2: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: In collaborazione con...
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da 25,90 euro al mese e se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: Movimento Terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare, in tavola, da sempre.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: Grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13. Arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14. Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 18 e 48 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Circuito International Radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A34 Villesse e Gorizia, dove sono presenti code tra Gradisca e Gorizia in direzione del confine di Stato per il traffico intenso legato ad un concerto che si terrà stasera. Vi comunichiamo a tal proposito che per questo evento, fino alla mezzanotte, l'uscita Gorizia Interporto rimarrà chiusa. Prestare attenzione sulla A4 Venezia Trieste, sono segnalati veicoli fermi sia tra San Donà di Piave e Cessalto, sia tra Duino e Sistiana, in entrambi i casi in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Nothing but the greatest hits.
2: My radio.
3: What radio for God?

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: days of international radio, when melody and acoustic innovations were the newest additions every week to your favorite disco.
1: Ladies and gentlemen.
0: And now. Dance with us.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
7: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulviatur Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico,

0: indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano. 1, 2, 3, 4. Number 1 hit music station.

0: ad International Radio sono le ore 19:33.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Redolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
1: And now, Ruby. And now, it's time to special mix. The Hit Remix.

0: Sono disponibili gratuitamente le nuove applicazioni per Apple e Android di International Radio. Scarica dal tuo store l'applicazione per ascoltare e seguire International Radio. Con le nostre applicazioni potrai ascoltare live la radio, visitare e interagire con il nostro sito internet, visitare e interagire con il nostro Facebook. Con le nuove apps Apple e Android potrai portarci sempre con te. In tutto il mondo.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su

0: c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4ALL ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4ALL è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4ALL ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4ALL.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Traffico scorrevole sulla maggior parte dei percorsi del Nord-Est in questi minuti, fa eccezione la A34 Billesse-Gorizia, dove a causa di un evento musicale fino alla mezzanotte rimarrà chiusa l'uscita di Gorizia Interporto per chi viaggia in direzione del confine di Stato, e in questa direzione si registrano code tra Gradisca e appunto Gorizia. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sui appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
7: For All Eventi è il tuo partner ideale.
6: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
7: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
6: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
7: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
6: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
7: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
9: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
10: Piatti esclusivi da

0: 761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: One style, one radio, a unique passion for music that makes you fly and dance. Can we do it? International Radio, the radio station that feels good always.

0: e speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio. Viaggiare,
3: traffico. Luce verde, Veneto.
4: Bentrovati. Lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Venezia. Un altro cantiere è segnalato tra Verona Sud e Soave nelle due direzioni. Frequente la formazione di rallentamenti e code. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 309 Romea tra Chioggia e Conca nelle due direzioni per lavori sul ponte e sul canale Sasso. Anche oggi, come ogni domenica dalle 9 alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In collaborazione con...
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: International Radio. Ad International Radio sono le ore 20 e 33 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International super hits on the air. New musical dimension on the air. On the air.

0: l'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri. Piatti esclusivi.

0: 761.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutta.
0: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati in apertura la A34 Villesse-Gorizia. In direzione Gorizia si registrano code per il traffico intenso tra Gradisca e Gorizia. È infatti chiusa in direzione Gorizia l'uscita Autoporto Gorizia per un evento musicale. La riapertura è prevista per la mezzanotte. Siamo sempre sulla A34. Traffico regolare sui restanti tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAF e Brescia-Padova. Parliamo della A57 nella tangenziale di Mestre in direzione Padova. Sono in atto dei lavori tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: We are your number one radio station. We are your number one radio station.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Quando la voglia chiama, non posso più resistere.
3: Aspetta, tesoro.

0: piace. E poi c'è il loro vino.
1: La Bottavecia, il piacere della carne.
0: La Bottavecia, pranzo e cena a Portoviro, sulla Statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: tutta la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Ho aperto una nuova partita IVA.
3: Ho bisogno di una consulenza.
2: Che cara la bolletta dell'energia.
3: Devo fare il set.

0: strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarsere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: d'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 21 e 5 minuti.
3: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: International Super Hit. Playing the best of the future without forgetting the best.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola vettinmotors.it.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Piatti esclusivi da assaporare

0: 1761.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.

0: circuito international radio.
1: Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati, in situazione pressoché invariata rispetto al precedente appuntamento. Sulla A34, Villesse-Gorizia, in direzione Gorizia, sono segnalate code per il traffico intenso tra Gradisca e Gorizia. Per un evento musicale, infatti, in direzione Gorizia, resterà chiuso fino alla mezzanotte lo svincolo Autoporto Gorizia, in uscita. Non si registrano altri disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo della 4 del tratto Brescia-Padova. Vi informo che in direzione Trieste sono in atto dei lavori tra Peschiera e Somma Campagna. Prudenza alla guida in questo tratto autostradale. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole

arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guarda.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
6: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
5: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
7: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.

0: Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande,
2: International Radio, your radio.

0: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
1: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: sabato 13 arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da Sa-

0: piastre sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, buona serata a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 1 giugno. Nessun problema al momento è segnalato lungo l'intera rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi ricordo che sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, a causa di un evento musicale, fino alla mezzanotte resterà chiuso in uscita lo svincolo Autoporto Gorizia. Ci spostiamo ora sulla 4 nel tratto Brescia-Padova. Vi informo che tra Verona Est e l'innesto con la A22 sono in atto dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per oggi è tutto. Vi auguro buon viaggio e una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: pesce e poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
4: International Radio, your radio.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati, buona serata a tutti voi. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 31 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 1 giugno. Nessun problema al momento è segnalato lungo l'intera rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Vi ricordo che sulla A34 Villesse-Gorizia in direzione Gorizia, a causa di un evento musicale, fino alla mezzanotte resterà chiuso in uscita lo svincolo Autoporto Gorizia. Ci spostiamo ora sulla 4 nel tratto Brescia-Padova. Vi informo che tra Verona Est e l'innesto con la A22 sono in atto dei lavori. Prudenza in prossimità dei cantieri autostradali. Vi ricordo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Some nice music.
2: The number one radio station.
1: I'm at work right now and I'm listening to it.
3: Number one for classic hits.
4: Not all nights are the same. Not all radio stations are the same. International Radio's Night, with only exclusive

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Saluto agli amici di Radio International da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Mattinata di domenica stabile e soleggiata sul Triveneto, poi dal pomeriggio fenomeni sui monti che in serata sconfineranno anche sulle zone di pianura. Il tutto in un contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime intorno ai 30-33 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con...
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Baby, let's go. Welcome to our website. We got loads of news and gossip for you today. But first, here's a new song.
6: International Radio, your radio.

Oh, you went well,